0: Le serate diventano più fresche e l'estate comincia lentamente a finire nei ricordi, ma il 1998 sembra non aver ricevuto nessuna comunicazione, perché tra house, trance, eurodance, big beat e voci che arrivano da ogni angolo del pianeta, la pista continua a macinare musica e noi continuiamo a viaggiare. 3 ottobre 1998, la Dance Floor Parade vi saluta da qui insieme a Flavio e alla radio ufficiale degli anni 90, ma la macchina del tempo, quella, non ha nessuna intenzione di fermarsi. Ciao, ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Radio Dance Floor, back to the 90s.
1: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 2:02.
1: Dance Floor.
5: Welcome.
1: Anni 2000.

0: era Made in Italy.
1: The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor.
2: Radio Dance Floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.

0: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
1: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
2: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
1: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
4: Amiche per la vita!
1: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Dance Floor.
9: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.

0: floor.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Explore.
1: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è...

This coins,

0: Club.
1: Back to the 90s.
0: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Give me a fat man. Radio Dance Floor.

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1993.

0: Radio Dance Club.
1: Back to the 90s.
0: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: DJ, turn it up.
1: Radio Dance Floor.
4: Dance Floor.
5: You know what time it is?
0: Sono le 6:03.
4: Dance Floor.

invece che guardando la console. Vetro scuro, lampioni che passano e il riflesso della tua faccia sopra la strada. Per un momento non sai più bene se quello che stai seguendo è fuori o dentro le cuffie.

casa nuova già il prossimo disco sul punto giusto. Lo capisco nel modo in cui tiene la mano ferma. È uno di quei cambi in cui non serve inventarsi niente di spettacolare. Non serve sorprendere. Su Dancebox arriva Made Love, Made to Love You.

0: ancora andando. Io sono Jack, Casanova è stato con me in console e questa era Dancebox. La melodia resta ancora un secondo e noi ci ritroviamo qui su Dancebox, nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 7:03.
2: Dance floor.
5: Welcome.
6: Anni 2000.
7: Welcome to the new millennium.

0: Radio Dance Floor. I know you wanna say open your mind. The sound of the 90s. Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Luce Verde Italia.
3: Ben trovati. Spostamenti di oggi ancora penalizzati dal maltempo. La perturbazione nella sua fase finale si sta spostando verso il sud-est della penisola, portando temporali intensi, nubifragi e forti venti che interesseranno soprattutto le regioni centrali e meridionali. La protezione civile ha diramato allerta meteo arancione su Lazio e Campania e allerta gialla su altre 13 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria. Vi invitiamo a usare la massima prudenza alla guida. Ricordiamo che in caso di pioggia i limiti di velocità scendono a 110 km/h in autostrada e a 90 km/h sulle strade extraurbane. E inoltre buona pratica non sostare sotto agli alberi ed evitare sottopassi e zone a rischio allagamenti. Passiamo ora alle principali notizie di traffico. Per lavori sulla 8 Milano-Varese ci sono incolonnamenti tra Origio, Ovest e Castellanza in direzione di Varese. Sul tratto milanese della A4 Milano-Venezia le prime code a tratti tra la barriera di Milano Est e Viale Certosa verso Torino. Infine per un mezzo in panne sulla 1 Firenze-Roma, 3 km di coda tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI. Am I interrupting something? Non-stop music is on its way. The sound of the 90s. Identify yourself. Radio Dance Floor.

0: The sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: You know what it is? Radio Dance Floor. Back to the 90s.
4: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: DJ Turn It Up. Radio Dance Floor.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati. Incidente in Lombardia sulla 8 Milano-Varese, incolonamenti tra Origio Ovest e Busto Arsizio in direzione di Varese. Trafficato il tratto milanese della 4 Milano-Venezia dalla barriera di Milano Est a Viale Certosa nelle due direzioni. Sulla 22 del Brennero i mezzi pesanti procedono in fila tra chiusa Val Gardena e Bressanone verso il confine austriaco. Per incidente sulla 1 Milano-Bologna, code tra Val Samoggia e il bivio per la 14 Adriatica verso Bologna. Traffico intenso sulla carreggiata opposta dell'Autosole nel tratto Bologna-Firenze. Ci sono incolonamenti a tratti tra Calenzano e il bivio per la direttissima verso Bologna. I lavori sulla A14 Adriatica sono causa di rallentamenti e code in entrambi i sensi di marcia tra Marche e Abruzzo. I maggiori disagi al momento rispettivamente tra Pedaso e Grottamare, poi all'altezza di Pescara e infine tra Ortona e Lanciano. Per concludere ricordiamo che è iniziato alle 8.45 lo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico ATM e NET di Milano e Monza Brianza. Braccia incrociate fino alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Diversi gli orari previsti per la rete NET di Monza. Stop dalle 9 alle 11.50 e dalle 14.50 a termine servizio. Restano garantite le tradizionali fasce orarie previste dalla legge. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Non-stop music is on its way.
6: The sound of the 90s.
7: Identify yourself.
6: Radio Dance Floor.

0: Explore.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Non-stop music is on its way.
4: The sound of the 90s.
5: Identify yourself.
4: Radio Dance Floor.
6: Su Radio Dance Floor c'è.

0: Uè, ma qui è un anno che io vado avanti con sti battoni a spaccare col martello pneumatico. Oh, ma sono stufo io. Ma cosa c'hai da suonare, Teli?
1: Uè, Franco, cos'è che stai facendo?
0: Uè, Damianino, io sono qua in mezzo ai mattoni che sto cercando di recuperare l'attrezzatura perché il Danny ha detto che c'è da fare una puntata nuova. Ma dov'è il Danny?
1: Guarda, Franco, sta arrivando adesso con l'ape. Guarda che roba, senti che sound! Uè, Damianino, ho trovato la location per fare la nuova puntata del Crazy 90s. Ci ritroviamo sabato 10 ottobre alle ore 15.
2: Sì, Danny, ma dov'è che dobbiamo trovarci?
1: Ma non mi sbaronare, adesso c'è un sacco di cose da fare, poi ti mando la posizione.
2: Oh, Franco, ma che cosa c'aveva il Danny dentro il cassone dell'ape?
0: Uè, ma a me sembrava che avesse su una cyclette e un accumulatore elettrico. Beh. Crazy 90s, crazy.
3: 1995.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
15: Radio Dance Floor.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla 10 Genova Ventimiglia code per lavori tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Sulla 12 Genova Livorno si sta in fila per un veicolo in panne tra Nervi e Recco in direzione di Livorno. Incidente sulla 14 Adriatica, coda tratti tra Castel San Pietro e San Lazzaro in direzione di Ancona. Restiamo sulla 14 tra Marchi e Abruzzo, coda tratti in prossimità dei lavori in direzione di Ancona tra Pescara Nord e Pineto e tra Grottammare e Pedaso nelle due direzioni. Code anche tra Ortona e Lanciano in direzione di Bari. Andiamo sull'Autosole per un veicolo in panne, coda in direzione di Firenze tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Proseguendo poi in carreggiata sud, sempre per un veicolo in panne, code anche tra Scandicci ed Impruneta in direzione quindi di Roma. Difficoltà alle porte della capitale sulla 24 Roma Teramo. Per un incidente l'autostrada è chiusa tra Castel Madama e Tivoli in direzione Roma. Inevitabili ripercussioni per il traffico in fila da Vicovaro Mandela. E sul tratto Roma-Napoli della 1, code in prossimità dei lavori tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli. Problemi nell'Interland napoletano sulla statale 74 via Domiziana. Per allagamenti la strada è chiusa tra Lago di Patria e Licola Mare nelle due direzioni con ripercussioni per il traffico. Ed infine in Sicilia sulla diramazione Alcamo-Trapani. Per incidente chiusa la carreggiata in direzione di Trapani all'altezza dello svincolo di Segesta. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: The best of the 90s.
3: Radio Dance Floor.
4: Radio Dance Floor 1994.

e lo finisce qui, e lo finisce così, e lo finisce qui, e lo finisce più, e lo finisce qui, e lo finisce così, e lo finisce qui.

0: Floor. Back to the 90s.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico intenso sulla 9 Milano-Chiasso, ci sono code alla barriera di Como Grandate tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sull'auto Brennero 6 km di coda per lavori tra Chiusa Val Gardena e Bressanone in direzione del confine di Stato. Proseguendo, il traffico causa 2 km di coda tra Vipiteno e Brennero in quest'ultima direzione. Ci spostiamo in Emilia-Romagna, disagi sull'auto Sole, un incidente provoca 3 km di coda tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 del Brennero verso Bologna. Successivamente ci sono incolonamenti per 4 km tra Reggio Emilia e Modena Sud, il motivo un mezzo in panne. Sulla stessa A1, ma in Toscana, per un altro mezzo in panne sono 3 km di fila tra Firenze Nord e il bivio per la direttissima verso Bologna. Scendiamo ancora nel tratto Firenze-Roma dell'Autosole, file di 2 km per incidente tra Attigliano e Orvieto verso Firenze. Sulla stessa carreggiata della A1, ma in Campania, incidente con code tra Capua e Caianello per chi viaggia in direzione di Roma. Restiamo in Campania, dove a seguito dei forti rovesci per allagamenti è chiusa la via Domiziana tra Lago di Patria e Licola a Mare nelle due direzioni. Inevitabili ripercussioni sul traffico. Infine in Sicilia, a Melilli, provincia di Siracusa, per un grave incidente temporaneamente chiusa la statale 114 orientale Sicula all'altezza del chilometro 134.700 verso Messina. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI. You know
0: Radio Dance Club. Back to the 90s.

0: tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1999.

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
0: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Come back soon.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.

0: Radio Dance Floor, la radio ufficiale degli anni 90. Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 15 in punto.
0: Dance Floor.
3: Checo, you're ready?
4: Sì, sì. E questo weekend
0: Secco Corvasce e Daniels Jack presentano
5: Master Check
0: 90,
6: l'enciclopedia della dance.
7: Eccoci qua pronti per un Master Check 90.
8: Per un Master Check 90 qualsiasi, così.
7: Per il grande Master Check 90. Che parte anche sto giro, dall'altra parte c'è Daniels Jack. Cominciamo subito sto giro immenso della musica 90s e non soltanto, con qualche salto a... Aspetta, termine arcaico, aspetta, ritroso. Poco prima dei 90, ma soprattutto a...
8: Post-troso, no? Come dopo? Cos'è? Potroso.
9: Post-posto.
7: Ah, qualche salto post-posto e rispetto ai 90. Vabbè, cominciamo subitissimo con Raze e questa è Break for Love.

0: ballato due pezzi della house, che fu quello dell'87. Tra l'altro, due pezzi dell'87 li abbiamo passati uno dopo l'altro. Tra l'altro. Ho detto tra l'altro troppo spesso rispetto a dopo l'altro. Vabbè. Frankie Knuckles con Your Love dell'87 ci ha fatto. Aspetta, termine super arcaico.
1: Rimembrare i suoni che furono.
2: Fratelli, sorelle, figli carissimi. Papale. Chi era quest'uomo?
3: Era Cecco, il nipote del fornaio sotto casa.
0: E comunque sappiate che il vero nome di Frankie Knuckles era Francis Nichols, ovvero Francesco Nicola. E aveva origini barese, frangillo. Prendi il polpo, lo spatti sullo scoglio e poi ti dà una testata che la metà basta. Se fosse vivo lo farebbe, invece no, è passato a miglior vita. Ma comunque andiamo avanti senza indugio alcuno. E arriva Joy Salinas. Enjoy with Joy.
4: Puoi scommettere.
0: Alle morte del fruit. Joy. Tu resistere non puoi. Devi raspafare. Raspafare. Arriva Joy Salinas con Rockin' Romance.

0: Era Sissy Peniston con Finally nel 91.
1: 91? Perché ho detto così?
2: Non lo so.
0: Sappiate che il riff di pianoforte di questo brano, di Finally, è basato sul classic Someday di Sissy Rogers. E quindi Sissy Rogers è stato inguletto da Sissy Peniston. Adesso è arrivato il momento di ascoltare Sissy Wilson Cole, molto fashion, pride, deep love dal 91, in Masterchef 90.

0: 20 Fingers featuring Katrina, detta anche la la.
1: No!
0: Vabbè, featuring Katrina con vabbè, anche loro Sex Machine. Avevo capito d'occhio senza tutto spiano. Non lo so io. Allora, dal 95 loro, i 20 Fingers, hanno proposto questa cosa qui, che poi in qualche modo si rifà ad un tema comune, cioè il fatto di parlare di sesso, con musica house annessa, una base piuttosto riconoscibile, quindi hanno fatto 3-4 pezzi piuttosto funzionali o funzionali. No! Vabbè, la beep. No! Sex Machine dal 95 e adesso arrivano i... Dopo i 20 Fingers uno immagina le robe erotiche. Poi cosa c'è dopo? Uno è lì che sta raggiungendo l'amplesso musicale, fisico, di qualsivoglia genere. Poi dopo arrivano Datura featuring Ben.
2: I love to dance. Oh.
0: E com'è che faceva?
2: I love to dance.
0: A posto. It's Jack Mixon.

0: pimpanti come me non sapevano cosa cazzo dire, perché poi no, molto molto cantato, molto parlato, eri lì e facevi e magari facevi un po' di controcanto sperando che ci fosse un effettino, perché poi con la voce a culo partiva la roba molto strana. Team Deluxe is just
1: prova strana,
0: che non l'avessi sbagliata, ma perché è piena di, è proprio strana da pronunciare. Team Deluxe is just won't do. Team Deluxe is just won't do. Sembra una roba Bari vecchia, vabbè. It's just un po' Albania, un po' Bari, un po' Croazia. It just won't do dal 2002. E adesso arriva quella cosa che taglia in

0: era il remix today di quest'oggi, Block and Crown con Martina Bud. Bud.
1: Bud.
0: Bud.
1: Bud.
0: Bud.
1: Bid.
0: Da capo. Come fai a rifare bene la roba che ha fatto Lisa Stansfield? Dai, che non ricordo soltanto per le giacche senza niente sotto che le si vedeva il capezzolo di brutto.
2: Porcaccio!
0: Ha senso questo remix? Per le nuove generazioni non lo so. Per noi... No! E adesso ci prendiamo una promo pausa e poi torniamo. È uno di quelli che mi ha incuriosito rispetto al fatto di cominciare a fare questo mestiere, perché lo ascoltavo da piccolino. È arrivato il momento di tornare con il Gino, Gigino Latino. Yo, torniamo qua, yeah!
3: Masterchef 90. Masterchef! Con Cecco Corvasce e Daniels Jack.
4: Come back soon!
5: Dance floor. Turn on that
6: radio station. The sound of the 90s.
7: Radio Dance Floor.
8: Luce Verde Italia.
9: Buon pomeriggio dalla redazione, ben trovati. Permangono disagi sulla tangenziale ovest di Milano. Un incidente provoca code tra Corsico, Gaggiano e l'uscita di Baggio Cusago in direzione Laghi. Code anche verso Bologna tra Settimo Milanese, San Siro e Baggio. Ancora problemi sul tratto lombardo della 4 Milano-Venezia. Un incidente provoca incolonnamenti tra le uscite di Brescia Est e di Desenzano del Garda in direzione di Venezia. Risolto un incidente sulla Milano-Bologna, ora abbiamo code a tratti tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna con tempi di percorrenza stimati in circa 1 ora e 10. Ancora in A1 proseguendo verso Bologna, 3 km di coda per incidente tra Modena Sud e Bologna a Casalecchio. In Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia, incolonnamenti per lavori tra Spotorno e Pietra Ligure in direzione di Ventimiglia. Sulla E45 Orte Ravenna, code nelle due direzioni tra Valsavignone e Verghereto, vi sono dei lavori, ci troviamo tra Romagna e Toscana. A Perugia sul raccordo Perugia-Bettolle, code tra Prepo e Ponte San Giovanni in quest'ultima direzione, si tratta di un incidente. Ancora in Umbria, incolonnamenti sul raccordo Viterbo-Terni per lavori tra Narniscalo e Nera Montoro in direzione di Orte. A Roma, dove il maltempo continua ad interessare gran parte del territorio, abbiamo traffico intenso un po' su tutte le strade. Per quanto riguarda il raccordo, ci sono incolonnamenti in carreggiata interna

0: a partire dall'uscita trionfale Ottavia fino allo svincolo di Castel Giubileo, altre code dalla Nomentana allo svincolo La Rustica e ancora dalla Casilina fino all'uscita Ardeatina. A complicare la situazione in quest'ultimo caso un incidente. Incidente anche sulla Pontina, attenzione, incolonnamenti tra il bivio con la Colombo e Spinaceto in direzione quindi di Latina. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor. I know you wanna say it. Open your mind. The sound of the 90s.
1: Masterchef 90. Con Cecco Corbasce e Daniel

0: l'uomo con Gino Latino dal 99, no, dall'88. Perché ho aggiunto 11 anni?
1: Perché?
0: Sono scemo, cazzo, non vedo la minchia.
2: Porca
0: ciao! Gino Latino con Yo! Dall'88, aspetta che lo dico da capo. Yo! Sai che poi tutti quanti i big boys, le fly girls in quel periodo, vestiti con i Moncler, 7 tagli di più, le Timberland, i paninari, yo, man, che cazzo mettevano io ogni volta all'inizio e alla fine di qualsiasi frase. Yo! Tornati dopo la promo con Yo di Gino Latino, Yo, nome inventato, Yo, da Claudio Cecchetto, Yo, per un giovanissimo giovanotto, Yo, e da non confondere con il Gino Latino che faceva cose come questa. Che bella schifezza, complimenti all'alto Gino Latino. E a questo punto ascoltiamo W e questa è Please Don't Go dal 92.

0: che in questo mi trasformo in Chekirez.
1: No.
0: Posso fare scooter.
2: Yeah. We put some MILF motherfucker on the blades. Yeah. I like some nipples.
0: 24/7 con I Can Stand It, che nel 2007 sono tornati, hanno fatto un singolo che si chiamava
3: Like Flames, come le fiamme, sono stati risucchiati dal nulla assoluto, vabbè.
0: E nel 2010 hanno fatto un secondo tentativo ancora più di merda del primo, infatti sono spariti.
1: Uff.
0: Andiamo avanti con un'altra roba di quelle che ha caratterizzato soprattutto la musica dell'alta Europa, alta Europa altissima, e lui basso bassissimo, DJ Popo.
3: Dai, puoi chiamarti Popo.
0: Ma poi ogni volta, se lo guardate, Popo, il DJ Popo, che poi insomma è famoso per aver fatto Chihuahua, se lo guardate si circonda di ballerini, e poi non balla male, devo dire, cioè qui quattro passi li fa anche benino, però si circonda di ballerini molto più alti di lui, e ad un certo punto lo prendono e gli fanno fare delle capriole pazzesche perché è alto come la Ferrarelle Baby, quella da 0,25. DJ Bobo, keep on dancing, ma vaffanculo. Sapete cosa fa nel tempo libero? Fa l'omino del semaforo quando si stanca l'altro. Ma ti immagini che salto?

0: Snap con Rhythm is a Dance dal 92, un po' di, insomma, un po' di German Deutschland style, jawohl. E comunque sappiate che il riff del brano è preso in prestito dal disco dell'84, bellissimo, dei Nucleus con Automan, che è una cosa che vi consiglio. Anzi, ne mandi un pezzo sotto, pochino. Una roba piuttosto, come dire, antesignana per ciò che riguarda un certo tipo di musica elettronica rispetto a, insomma, al momento in cui è stata proposta.
1: In che senso?
0: Adesso ancora ci rimane, cazzo, 24/7, DJ Popo, Snap, e poi c'è uno degli ex 24/7 che arriva adesso, il fantastico Captain Hollywood Project, e questa è More and More, ancora, mandala, che è bella, cazzo, dal 92.

0: Erano i Savage con Don't You Want Me nel 94, sì, che sono partiti nell'83 con robe molto raffinate e romantiche, molto romantiche, con Don't Cry Me Tonight, che robe là, Don't Cry Tonight senza me, e poi dopo invece sono saliti un attimo con il sound che evidentemente è cambiato, aumentato, e quindi è arrivata Don't You Want Me dal 94, Don't You Want Me del 94, che mi ricorda un po' la sala giochi di mio fratello. Bevevo una roba che poi non hanno fatto più, che si chiamava Bilboa, e un tè alla menta, la roba che mi faceva scagazzare, è vero? All'ananas c'era anche, mi faceva fare delle cagate. Ma è arrivato il momento di ascoltare quella cosa che un po' enfatizza in assoluto il nostro format e costituisce esso stesso un format, dove prendiamo, io non faccio le merit, dove il nostro Dave Jack prende mediamente 4-5 pezzi e li fonde fra loro, dando vita ad un'apoteosi sonora unica. Ho finito gli aggettivi, non so cosa, come enfatizzarlo. Vabbè, è arrivato il momento di ascoltare quella cosa nota ai più, che è il Mega Mashup of the Week by Daniel's Jack.
1: Master Jack 90 presents the Mega Mashup of the Week. Build the

0: Mega Mashup of the Week di questo Masterchef.
1: Vedi che neanche riesce a dire il nome del programma, ma possiamo andare avanti così?
2: Ce la facciamo.
0: Era il Mega Mashup of the Week. Era il Mega Mashup of the Week di Dennis Jack in questo Masterchef 90. Abbiamo ascoltato Africa Bambaataa con Popunani and Feel the Vibe, il meglio del meglio degli Africa Bambaataa. Ricordiamoci che sono stati fra i fautori, creatori dell'hip hop e dell'R&B, e poi dopo hanno finito la carriera con queste cose perché avevano fornuto la sold. Va bene, poi dopo Mavelos Melodicos con The Sun and the Moon, DJ Cerla con Rotterdam, poi dopo General Bass con The Bass of Love. Grazie a Dennis Jack per il Mega Mashup of the Week. Ciao a tutti, è stato bellissimo, grazie, alla prossima, ciao.
1: Così? Così?
0: No. È stato bello stare con voi anche in questo Masterchef 90, grazie a tutti, grazie per la preziosa parte tecnica mixata, per tutte le artisticità mostrate in maniera evidente il nostro Dennis Jack, va bene così?
1: Bravo, bravo.
0: Appuntamento alla prossima. Ciao.
3: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back.
4: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
17: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
16: Ogni possibilità inizia con un passo.
17: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
18: Questo cammino dobbiamo completarlo.
16: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
19: Dance Floor.
20: Back to the 90s.
21: La radio ufficiale degli anni 90.
22: Dance Floor.
23: You know what time it is?
24: Sono le 16 e un minuto.
22: Dance Floor.
25: Welcome. Anni 2000.

0: To the sound.
1: Dance floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Dance floor.
4: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
5: Timeline. Timeline.
6: Rewind the tape now.
7: Prendetelo come un viaggio di studio.
8: Ben ritrovate, nuovo appuntamento con Timeline, come sempre qui su Radio Dance Floor. Ben ritrovate, da Enrico. Il nostro viaggio ci porta ad esplorare il mese di ottobre 1998.
5: Timeline.
8: Il nostro incontro incomincia dal 10 ottobre 1998. Il magistrato spagnolo Baltasar Garzón incrimina il generale Augusto Pinochet per violazioni dei diritti umani. La polizia britannica pone il dittatore cileno agli arresti domiciliari durante un trattamento medico nel Regno Unito, segnando un momento cruciale nella giustizia internazionale. Il 16 ottobre le autorità britanniche pongono proprio agli arresti domiciliari il generale Augusto Pinochet, ex dittatore cileno, responsabile di numerose violazioni dei diritti umani durante il suo regime tra il 1973 e il 1990. È un momento significativo per l'acquisizione della consapevolezza della responsabilità internazionale sui diritti umani. E questo è Timeline.

11 ottobre 1998. Edith Stein, filosofa di origine ebraica, convertitasi al cattolicesimo e martirizzata ad Auschwitz durante l'Olocausto, viene canonizzata santa da Papa Giovanni Paolo II. La sua vita e la morte tragica simboleggiano la resilienza, la fede e la capacità dello spirito umano di trascendere la persecuzione. Venne arrestata nei Paesi Bassi dai nazisti e rinchiusa nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, dove insieme alla sorella Rosa, terziaria carmelitana scalza, nel 1942 venne trucidata. Nel 1998 Papa Giovanni Paolo II la proclamò santa e l'anno successivo la dichiarò patrona d'Europa. E questo è Timeline.

Il nostro viaggio prosegue e arriviamo al 13 ottobre 1998. L'Italia viene ufficialmente ammessa tra gli 11 paesi che dal 1 gennaio 1999 adotteranno la moneta unica europea, l'euro. Un passaggio storico per l'integrazione economica italiana in Europa. Sono mesi importanti per l'evoluzione attuativa dell'Unione Europea. Il 25 ottobre 1998 entra ufficialmente in vigore l'accordo di Schengen nel nostro paese, segnando un'importante tappa nell'integrazione europea. L'accordo garantisce la libera circolazione dei cittadini tra gli stati membri, abolendo i controlli sistematici alle frontiere. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Questo è Timeline.

18 ottobre 1998. Una catastrofica esplosione di un oleodotto si verifica vicino a Lagos, in Nigeria. Oleodotto di proprietà della Nigerian National Petroleum Corporation. L'incidente devastante ha causato oltre 200 vittime, con un incendio che è bruciato intensamente per 6 giorni consecutivi prima di essere finalmente spento. Questo tragico evento ha evidenziato significative sfide di sicurezza e infrastrutture adeguate nell'industria petrolifera nigeriana. Anche questo è Timeline.

parliamo a questo punto di tecnologia. Il 19 ottobre 1998 i Rolling Stones diventano la prima band a trasmettere un concerto live su internet, segnando un momento cruciale nella distribuzione musicale digitale. Il 23 ottobre 1998 viene lanciato con successo il modulo Zarya, primo elemento della Stazione Spaziale Internazionale, avviando ufficialmente un ambizioso progetto di cooperazione scientifica internazionale nello spazio. Il 24 ottobre 1998 la NASA ha lanciato la sonda spaziale Deep Space One come parte del suo programma New Millennium, progettata per testare tecnologie avanzate per l'esplorazione spaziale futura. Gli obiettivi principali della missione includevano l'esplorazione della fascia degli asteroidi e la dimostrazione di innovative tecnologie spaziali come la propulsione ionica, la navigazione autonoma ed avanzati pannelli solari. Questo è Timeline.

0: L'8 ottobre 1998 scompare l'attore italiano Gigi Reder, celebre per il ruolo del ragionier Filini nella saga di Fantozzi. Nato a Napoli il 28 marzo 1928 da padre tedesco e da madre napoletana, il suo vero nome era infatti Luigi Schröder. Dopo aver intrapreso gli studi di giurisprudenza, che abbandona ben presto, si dedica alla radio e all'inizio degli anni 50 comincia una fortunata carriera da attore e doppiatore, con la partecipazione a film di Fellini, Germi, Bevilacqua, Vittorio De Sica, Comencini e Luciano Salce. Reder è noto ai più grazie al personaggio della ragionier Filini nei film dedicati ai personaggi di Ugo Fantozzi, Gian Domenico Fracchia, a fianco di Paolo Villaggio, creando con il comico genovese un sodalizio artistico che porterà 14 film di successo e segnando un'indelebile traccia nella comicità italiana. Celeberrimo l'episodio della partita di tennis nel mezzo di una nebbia fittissima, una delle tante magie della comicità fantozziana. E questo è Timeline.
1: Allora, ragioniere, che fa? Batti?
2: Ma mi dà del tu?
1: No, no, dicevo, batti lei?
2: Ah, congiuntivo.
1: Sì.
2: Aspetti.
1: Ah! Oh! E allora?
2: Un momento. Pronti?
1: Ready.
2: 15-0.
1: Ma come 15-0? Ragioniere, io sono qua. Qua!
2: Ah, ah, perché pensavo che lei fosse... Pronti?
1: Pronti! Batti!
3: Per una buona battuta, piegare bene le ginocchia, piede sinistro in avanti, impugnatura martello, rotazione del busto e con violenza!

0: Il mese di ottobre 1998 fu straordinario per le uscite cinematografiche che si distribuiscono lungo tutto il mese. Iniziamo dal 2 ottobre con Elizabeth, la pellicola inglese diretta da Shekhar Kapoor ed interpretata magistralmente dall'attrice australiana Kate Blanchett. La trama è una rilettura storico-biografica della figura di Elizabeth, figlia di Enrico VIII ed Anna Bolena. Nel 1558 la regina cattolica Mary d'Inghilterra, già in età avanzata, non ha ancora dato un erede al regno. Nella linea di successione la pretendente al trono sarebbe la sorellastra Elizabeth, figlia di suo padre Enrico VIII e della sua seconda moglie Anna Bolena. Elizabeth, di fede protestante, era stata inizialmente rinchiusa nella Torre di Londra per presunta cospirazione contro sua sorella, anche se in seguito era stata liberata dalla regina stessa e confinata nella sua casa di campagna. Mary mostra i sintomi di una gravidanza che tuttavia si rivela essere un cancro uterino. Prima di morire i suoi consiglieri tentano di convincerla a condannare a morte Elizabeth per evitare di far salire al trono una protestante. Mary tuttavia rifiuta e alla sua morte Elizabeth viene incoronata regina d'Inghilterra. Lo abbiamo riscoperto qui in Timeline.
1: Nata figlia di un re, dichiarata figlia illegittima a 3 anni, processata per tradimento a 21 anni, incoronata regina a 25 anni. La sua vera lotta era appena cominciata. Elizabeth.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Esploriamo ancora il mondo del cinema con un film dalla risonanza imponente, Salvate il soldato Ryan, uscito nelle sale cinematografiche il 13 ottobre 1998, diretto da Steven Spielberg, che per questo suo lavoro ottenne il suo secondo premio Oscar, con un cast stellare: Tom Hanks nei panni di John Miller, Matt Damon, James Francis Ryan o ancora Vin Diesel, il soldato Adrian Caparzo. Per citare soltanto alcuni esempi, il film è ispirato alla vera storia dei fratelli Neiland, quattro fratelli statunitensi di origine irlandese della città di Tonawanda, che prestarono tutti servizio militare durante la Seconda Guerra Mondiale. Di essi sopravvissero in due, ma all'epoca si credette che solo uno fosse stato risparmiato dalla guerra, Frederick Fritz Neiland. Dopo la notizia della morte dei suoi tre fratelli, Fritz viene fatto ritornare negli Stati Uniti e solo dopo apprese che il fratello Edward, disperso e presunto morto, invece prigioniero di guerra in un campo giapponese in Birmania. Siamo in Normandia nel 1998. Un ottantenne statunitense arriva in Francia per visitare una tomba di un cimitero americano. Di fronte ad essa, dopo un breve mancamento, ha un flashback che lo riporta a più di 50 anni prima, nel giugno del 1944, il giorno dello sbarco in Normandia, il D-Day del 6 giugno 1944. Quel giorno John Miller, capitano della compagnia C del secondo battaglione Ranger, partecipa al sanguinoso assalto anfibio di Omaha Beach nella Normandia occupata dai tedeschi, sopravvivendo al terribile mitragliamento e bombardamento tedesco delle spiagge con parte dei suoi uomini che, una volta sbarcati, guida nell'espugnazione di un bunker e di alcune trincee.
1: Egregio signor Brian Boyd, ormai sarà stato dettagliatamente informato della prematura morte di suo figlio. Tuttavia ci sono dei particolari personali.
2: Siamo vivamente addolorati.
3: Nessuna mia parola.
2: Era un ottimo soldato.
3: Riguardo le circostanze,
4: rende questa perdita tremenda.
5: L'ufficiale comandante di Robert
6: ha reso un servizio eroico al suo paese.
3: Era un valoroso
7: un amico devoto.
8: Grazie di Dio e l'aiuto di suo figlio sono in
9: quelli
8: grado
9: di noi che...
10: accetti la prego le mie più sentite condoglianze.
2: Lascerà nel
6: il
2: nostro
6: più
2: ricordo
6: profondo cordoglio.
11: Colonnello, c'è una cosa che dovrebbe sapere.
8: Sì.
11: Questi due uomini sono morti in Normandia. Questo a Omaha Beach.
8: Sean Ryan.
11: Questo a Utah.
8: Peter Ryan.
11: Questo è stato ucciso la settimana scorsa in Nuova Guinea.
8: Daniel Ryan.
11: Erano fratelli, signore. Ho saputo che oggi la loro madre riceverà tutte e tre i telegrammi. Non è tutto. C'è un quarto fratello, il più giovane. È da qualche parte in Normandia.
8: Se quel ragazzo è vivo, manderemo qualcuno a cercarlo e lo tireremo fuori di lì, maledizione.
12: Un soldato della centesima ha perso tre dei suoi fratelli e ha diritto di tornarsene a casa.
13: Non sarà facile trovare un particolare soldato in mezzo a questa guerra.

0: Il 16 ottobre 1998 escono contemporaneamente tre film: Gallo Cedrone, Radio Freccia e L'uomo che sussurrava i cavalli. Iniziamo dal primo, la commedia Gallo Cedrone, commedia diretta ed interpretata da Carlo Verdone. Armando Feroci, un volontario romano della Croce Rossa Italiana, viene sequestrato e condannato a morte da un gruppo di integralisti islamici di un paese nordafricano. L'avvenimento diviene un caso nazionale, mobilitando la politica e i media. Dalle interviste e i ricordi delle persone a lui vicine, in una sequenza d'episodi tra il comico e il grottesco, emerge il quadro di un individuo immaturo, avventato ma anche molesto. In strada, ad esempio, rivolge alle passanti avance al limite del ridicolo. L'altro film uscito il 16 ottobre 1998 è Radio Freccia, diretto da Luciano Ligabue con Stefano Accorsi nel ruolo di Ivan Benassi, detto Freccia, Serena Grandi, sua madre, e Adolfo, interpretato da Francesco Guccini. È uno spaccato della storia italiana della metà degli anni 70, anno della nascita del fenomeno epico delle radio libere, fino all'inizio del decennio 1990. Nell'estate del 1993 lo speaker radiofonico Bruno Iori, Luciano Federico, spiega al microfono il motivo per cui quella sera stessa Radio Freccia chiude per sempre i battenti. Ha così inizio un lungo racconto in cui il DJ ripercorre gli eventi che hanno portato alla fondazione di Radio Raptus, come si chiamava in origine l'emittente, e tutti i personaggi coinvolti. Siamo nel 1975, in una cittadina del Reggiano vive il giovane Bruno, al quale da sempre appassionato di musica arriva la bella idea di fondare una sua radio libera. L'emittente riscuote un grande successo anche grazie all'aiuto dei suoi amici, il timido Iena, Alessio Modica, il capellone Tito, Enrico Salimbeni, l'egocentrico Boris, che è Roberto Zibetti, e inoltre il tossico dipendente Freccia, interpretato da Stefano Accorsi. Mentre Radio Raptus è sempre più apprezzata e seguita dal pubblico, la vita di Bruno e dei suoi amici è segnata da eventi tragici. Iena deve affrontare un doppio tradimento, Tito scopre un'orrenda verità sul padre e Freccia muore a causa di un'overdose di eroina. Tra drammi e risate nel bar di Adolfo, interpretato magistralmente da Francesco Guccini, il tempo scorre nella piccola città, ma Radio Freccia, ora si chiama così in ricordo dell'amico scomparso, ormai non è più quella di una volta.
1: Beh, ma cos'è la RAI?
2: Sei la RAI, una radio libera.
1: Libera da cosa?
2: Buongiorno.
1: Solo musica buona, solo la musica che ci pare. I pezzi brutti non ve li passiamo.
3: Facciamo finta di essere in uno di quei film in cui a un certo punto si va a vedere come sono messi tutti i personaggi. Uno di questi era Ivan Benassi, detto Freccia.
4: Freccia!
5: Sì, siete sulle magiche onde di Radio Raptus.
6: Fondatura in solo aperto di Kate Richards e di Sinistra.
7: No, perché siete su Radio Raptus. Non so se mi sono capito.
8: Senti, mamma, che non blabetto quasi più.
9: 3. Bravissimo. 4.
3: Eravamo nel 75. All'epoca le radio in FM si contavano sulle dita di una mano.
7: Radio Raptus? Che cazzo è Radio Raptus?
10: Adesso mi porti a casa?
7: L'ho beccato per caso.
10: Ho detto portami a casa.
7: Oh, ce l'ha. C'è davvero la radio.
3: La radio si chiamava Radio Raptus e cominciò a chiamarsi Radio Freccia il giorno in cui lo trovarono in un fosso. Era lì già da un po'.
7: Credo nelle rovesciate di Bonimba e nei riff di Kate Richards. Credo al doppio suono di campanello del padrone di casa che vuole l'affitto ogni primo del mese. Credo che c'è un buco grosso dentro. Ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono.

0: Il terzo film in uscita il 16 ottobre è L'uomo che sussurrava i cavalli, pellicola drammatica americana diretta ed interpretata da Robert Redford ed ispirata al romanzo omonimo di Nicholas Evans, con una Scarlett Johansson nel ruolo di Grace McLean in stato di grazia ed un palmarès di nomination e riconoscimenti veramente impressionante. Il film racconta la storia di una ragazzina, Grace McLean, interpretata da una giovanissima Scarlett Johansson, vittima insieme al suo cavallo di un drammatico incidente. A causa del gravissimo sinistro, la ragazza è costretta a subire l'amputazione di una gamba e il suo amato puro sangue Pilgrim, gravemente ferito, è diventato molto aggressivo e inavvicinabile. L'amica con cui Grace era uscita all'alba per la passeggiata a cavallo, invece, non è riuscita a sopravvivere, anche il suo cavallo è morto. A seguito dell'infausto avvenimento, Grace entra in una profonda depressione. L'esistenza della giovane infatti si è improvvisamente trasformata e Grace ha enormi difficoltà ad accettare non solo la sua nuova vita con le stampelle, ma anche la morte prematura della sua carissima amica. Come se ciò non bastasse, la ragazza deve fare i conti con la grave reazione all'evento traumatico del suo adorato cavallo, che sembra essere irrecuperabile, rischiando addirittura l'abbattimento. Ma a sollevare la giovane duramente provata in questo drammatico momento è la madre Annie, Christine Scott Thomas, che tenacemente si oppone alla proposta di abbattere Pilgrim, vedendo in lui l'unica possibilità di recuperare la propria figlia. Indubbiamente però il cavallo necessita di un trattamento speciale per superare il trauma dell'incidente. Fortunatamente, dopo diverse ricerche su internet, Annie riesce a risalire ad un cowboy dalle doti straordinarie, il sussurratore Tom Booker, interpretato da Robert Redford, in grado di instaurare un profondo feeling con i cavalli, tanto da riuscire incredibilmente a guarirli. La donna capisce subito che l'uomo fa il caso suo, ma una volta rintracciato telefonicamente si scontra con il suo inaspettato rifiuto. Annie, tuttavia, determinata come non mai, non si arrende facilmente alla risposta negativa del cowboy e si presenta davanti alla porta di casa sua nel Montana insieme alla figlia e a Pilgrim. E a questo punto Tom non riuscirà a porre ulteriori resistenze e accetterà la complicata sfida, coinvolgendo nel delicato processo di guarigione anche Grace. E tutto questo è Timeline.
1: Ci sono film indimenticabili e L'uomo che sussurrava ai cavalli lo è.
2: Credi di farcela?
3: Non è una domanda, vero?
1: Diretto da Robert Redford, un inno a quell'amore capace di sconfiggere il dolore.
2: Non mi aspettavo di sentirmi di nuovo così.
1: E di annullare le distanze.
2: Questo è il mio posto, io sono quello che vedi. È questo che vuoi?
3: Sì.
1: Robert Redford, Christine Scott Thomas, Sam Neill e una giovanissima Scarlett Johansson. L'uomo che sussurrava ai cavalli.

La nostra esplorazione del mese di ottobre 1998 ci porta a dare ora uno sguardo alle classifiche di vendita in ambito musicale. Il 6 ottobre esce Clandestino, il primo album da solista del cantautore francese di origine spagnola Manu Chao, ex Mano Negra. Il 12 ottobre è la volta del fortunatissimo singolo della cantante norvegese Lene Marlin, Unforgivable Sinner. Se poi prendiamo in esame la classifica del 17 ottobre 1998 dei singoli e degli album più venduti in Italia, troviamo delle indicazioni importanti. Tra gli album vediamo Gomma Lacca di Franco Battiato, Gli Anni degli 883 o ancora Five di Lenny Kravitz. Tra i singoli I Don't Wanna Miss a Thing degli Aerosmith, assoluti dominatori delle classifiche, Solo una volta o Tutta la vita di Alex Britti, Blu di Zucchero, Goo Goo Dolls con Iris, Viva Forever delle Spice Girls e poi per ballare Xtreme con Love Song, Say It Once, la delicata canzone degli Ultra, Millennium di Robbie Williams, Deeper Underground di Jamiroquai e infine Life di Desiree. E tutto questo è Timeline.

0: grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio alla scoperta del mese di ottobre 1998. Vi aspetto al nostro prossimo incontro qui su Radio Dance Floor. Un saluto grande da Enrico.
1: Timeline Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Dance Floor.
4: Welcome.
1: Anni 2000.
5: Welcome to the new millennium.

0: telefonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it
2: 1994
3: Nancy Bariana.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
15: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
16: Luce Verde Italia.
17: Ben trovati. In Campania sull'autosole traffico bloccato per un incidente tra Caglianello e San Vittore in direzione Roma. In Toscana sempre sull'autosole code per lavori tra Incisa e Firenze in Pruneta in direzione Milano. Disagi anche in direzione Roma per un incidente con incolonnamenti tra Firenze Sud e Incisa. Sulla 8 Milano Varese code per lavori tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate in direzione Varese. Passiamo alla A14 Adriatica dove per lavori abbiamo incolonnamenti tra Fermo Porto San Giorgio e Grotta a Mare e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Taranto. Code per lavori anche verso Ancona tra Pescara Sud e Pescara Ovest e tra Grotta a Mare e Pedaso. Per il trasporto pubblico ferroviario sospesa la linea Palermo-Trapani tra Castelvetrano e Trapani per danni causati dal maltempo. Anche nel Lazio sospesa la linea Roma-Nettuno tra Padiglione e Marechiaro per movimenti franosi dovuti al maltempo. È tutto, grazie per l'attenzione.
16: Un servizio a cura del Lazio.
18: The best of the 90s.
15: Radio Dance Floor.

0: hai qualcosa di molto, molto, molto speciale per me. Una missione speciale. Allora andrò a dire a mamma che io ti voglio bene. E così ti vorrà bene anche lei.
1: The sound of the 90s. Can get the music on my mind. Take a step and make a move. Mixed by DJ Lil OB.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È l'una e un minuto.
0: Dance Floor.
3: Checo, you're ready?
4: Sì! E questo weekend?
0: Secco Corvasce e Daniel Jack presentano
5: Master Check
0: 90,
6: l'enciclopedia della dance.
7: Eccoci qua pronti per un Master Check 90.
8: Per un Master Check 90 qualsiasi, così.
7: Per il grande Master Check 90. Che parte anche sto giro, dall'altra parte c'è Daniel Jack. Cominciamo subito sto giro immenso della musica 90s, e non soltanto, con qualche salto a... Aspetta, termine arcaico, ritroso. Poco prima dei 90, ma soprattutto a
8: post-troso, no? Come dopo? Cos'è? Potroso.
9: Post-posto.
7: Salto post-posto rispetto ai 90. Vabbè, cominciamo subitissimo con Raze e questa è Break for Love.

0: pezzi della house che fu quello dell'87. Tra l'altro, due pezzi dell'87 li abbiamo passati uno dopo l'altro. Tra l'altro. Ho detto tra l'altro troppo spesso rispetto a dopo l'altro. Vabbè. Frankie Knuckles con Your Love dall'87 ci ha fatto. Aspetta, termine super arcaico. Rimembrare i suoni che furono.
1: Fratelli, sorelle, figli carissimi. Caro Dio, papale. Chi era quest'uomo?
2: Era Cecco, il nipote del fornaio sotto casa.
0: E comunque sappiate che il vero nome di Frankie Knuckles era Francis Nichols, ovvero Francesco Nicola, e aveva origini baresi. Fangillo, prendi il polpo, lo spazzo sullo scoglio e poi ti dà una testata che la metà basta. Se fosse vivo lo farebbe, invece no, è passato la miglior vita. Ma comunque andiamo avanti senza indugio alcuno e arriva Joy Salinas. Enjoy with Joy.
3: Vuoi scommetterci?
0: Alle morbide del Joy. Tu resistere non puoi. Devi raspafare. Raspafare. Arriva Joy Salinas con Rockin' Romance.

0: Era Sissi Feniston con Finally nel 91. 91? Perché ho detto così?
1: Non lo so.
0: Sappiate che il riff di pianoforte di questo brano, di Finally, è basato sul classic Someday di Sissi Rogers. E quindi Sissi Rogers è stato inguetto da Sissi Feniston. Adesso è arrivato il momento di ascoltare Steve Wilson Cole, molto fashion, Pride, Deep Love dal 91, in Mastercheck 90.

0: Fingers featuring Katrina, detta anche la no, vabbè, featuring Katrina con vabbè anche loro Sex Machine, avevo capito doppio senso tutto spiano, non lo so io. Allora, dal 95 loro, i 20 Fingers, hanno proposto questa cosa qui, che poi in qualche modo si rifà ad un tema comune, cioè il fatto di parlare di sesso con musica house annessa, una base piuttosto riconoscibile. Quindi hanno fatto 3-4 pezzi piuttosto funzionali o funzionali. Vabbè, la beat. Sex Machine dal 95, e adesso arrivano i dopo i 20 Fingers, uno immagina le robe erotiche. Poi cosa c'è dopo? Uno è lì che sta raggiungendo l'amplesso musicale, fisico, di qualsivoglia genere. Poi dopo arrivano Datura featuring Ben.
1: I love to dance. Oh.
0: E com'è che faceva?
1: I love to dance.
0: A posto. Dice Jack, mixala.

0: c'è dove i vocalist un po' pimpanti come me non sapevano cosa cazzo dire, perché poi no, molto molto cantato, molto parlato, eri lì e facevi e magari facevi un po' di controcanto sperando che ci fosse un effettino, perché poi con la voce acuta partiva la roba molto strana. Team Deluxe is just
1: prova strana,
0: che non l'avessi sbagliata, ma perché è piena di, è proprio strana da pronunciare. Team Deluxe it just won't do. Team Deluxe is just won't do. Sembra una roba Bari vecchia, vabbè, it's just won't do. Un po' Albania, un po' Bari, un po' Croazia. It just won't do. Dal 2002. E adesso arriva quella cosa che taglia in due parti perfettamente uguali il nostro programmuccio, e sto parlandovi del Remix Today.
2: Masterchef 90 present Remix Today.

0: il remix today di quest'oggi, Block and Crown con Martina Budde. Bud. Da capo. Fai rifare bene la roba che ha fatto Lisa Stansfield. Dai, che non ricordo soltanto per le giacche senza niente sotto che le si vedeva il capezzolo di brutto.
1: Porcaccio!
0: Ha senso questo remix? Per le nuove generazioni non lo so. Per noi... No! E adesso ci prendiamo una promo pausa e poi torniamo. È uno di quelli che mi ha incuriosito rispetto al fatto di cominciare a fare questo mestiere, perché lo ascoltavo da piccolino. È arrivato il momento di tornare con Gino, Gigino Latino. Yo, torniamo qua, yeah!
2: Masterchef 90.
3: Masterchef!
2: Con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
3: Come back soon!

0: Rewind.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline. Masterchef 90 con Cecco Corvasce e Daniels Jack.

0: uomo con Gino Latino dal 99, no, dall'88. Perché ho aggiunto 11 anni?
1: Perché?
0: Sono scemo, cazzo, non vedo la minchia.
2: Porca cazzo!
0: Gino Latino con Yo! Dall'88, aspetta che lo dico da capo. Yo! Sai che poi tutti quanti i big boys, le fly girls in quel periodo, vestiti con i Moncler, 7 tagli di più, le Timberland, yeah, i paninari, yeah, yo, man, yo! Che cazzo mettevano io ogni volta all'inizio e alla fine di qualsiasi frase. Tornati dopo la promo con Yo di Gino Latino, Yo! Nome inventato, Yo! Da Claudio Cecchetto, Yo! Per un giovanissimo, un giovanotto, Yo! E da non confondere con il Gino Latino, che faceva cose come questa. Che bella schifezza. Complimenti all'alto Gino Latino. E a questo punto ascoltiamo W e questa è Please Don't Go dal 92.

0: 7 con I Can Stand It, l'abbiamo ascoltata in Mastercheck 90 dall'89 con la bella bionda che in questo mi trasformo in Cechirez.
1: No.
0: Posso fare scooter.
2: Yeah. We put some MILF motherfucker on the blades. Yeah. I like some nipples.
0: 24/7 con I Can Stand It, che nel 2007 sono tornati, hanno fatto un singolo che si chiamava
3: Like Flames, e come le fiamme sono state risucchiate dal nulla assoluto, vabbè.
0: E nel 2010 hanno fatto un secondo tentativo ancora più di merda del primo, infatti sono spariti. Andiamo avanti con un'altra roba di quelle che ha caratterizzato soprattutto la musica dell'alta Europa, alta Europa altissima, e lui basso bassissimo, DJ Popo.
3: Dai, puoi chiamarti Popo.
0: Ma poi ogni volta, se lo guardate, Popo, il DJ Popo, che poi insomma è famoso per aver fatto Chihuahua, se lo guardate si circonda di ballerini, poi non balla male, devo dire, cioè qui quattro passi li fa anche benino, però si circonda di ballerini molto più alti di lui, e ad un certo punto lo prendono e gli fanno fare delle capriole pazzesche perché è alto come la Ferrarelle Baby, quella da 0,25. Vabbè. DJ Bobo, Keep on Dancing, ma vaffanculo. Sapete cosa fa nel tempo libero? Fa l'omino del semaforo quando si stanca l'altro. Ma ti immagini che salto?

0: Snap con Rhythm is a Dance dal 92, un po' di, insomma, un po' di German Deutschland style, jawohl. E comunque sappiate che il riff del brano è preso in prestito dal disco dell'84 bellissimo dei New Cloys con Automan, che è una cosa che vi consiglio, anzi ne mandi un pezzo sotto pochino. Una roba piuttosto, come dire, antesignana per ciò che riguarda un certo tipo di musica elettronica rispetto a, insomma, al momento in cui è stata proposta.
1: In che senso?
0: Adesso ancora Germania, cazzo, 24/7, DJ Popo, Snap, e poi c'è uno degli ex 24/7 che arriva adesso, il fantastico Captain Hollywood Project, e questa è More and More. Ancora, ancora, bandala, che è bella, cazzo, dal 92.

0: con Don't You Want Me nel 94, sì, sono partiti nell'83 con robe molto raffinate, romantiche, molto romantiche, con Don't Cry Me Tonight, le robe là, Don't Cry Tonight senza me, e poi dopo invece sono saliti un attimo con il sound che evidentemente è cambiato, aumentato, e quindi è arrivata Don't You Want Me dal 94, Don't You Want Me del 94, che mi ricorda un po' la sala giochi di mio fratello, bevevo una roba che poi non hanno fatto più, che si chiamava Bilboa, e un tè alla menta, la roba che mi faceva scagazzare, è vero? All'ananas c'era anche, mi faceva fare delle cagate. Ma è arrivato il momento di ascoltare quella cosa che un po' enfatizza in assoluto il nostro format e costituisce esso stesso un format, dove prendiamo, io non faccio un emerit, dove il nostro Dales Jack prende mediamente 4-5 pezzi e li fonde fra loro, dando vita ad un'apoteosi sonora unica. Ho finito gli aggettivi, non so cosa, come enfatizzarlo, vabbè, è arrivato il momento di ascoltare quella cosa nota ai più, che è il Mega Mashup of the Week by Dales Jack.
1: Master Jack 90 presents the Mega Mashup of the Week.

0: Mega Mashup of the Week di questo Masterchef.
1: Vedi che neanche riesce a dire il nome del programma, ma possiamo andare avanti così?
2: Ce la facciamo.
0: Era il Mega Mashup of the Week. Di Dennis Jack in questo Masterchef 90. Abbiamo ascoltato Africa Bambata con Popunani and Feel the Vibe. Il meglio del meglio degli Africa Bambata. Ricordiamoci che sono stati fra i fautori, creatori dell'hip hop e dell'R&B. E poi dopo hanno finito la carriera con queste cose perché avevano fanuto la sold. Va bene, poi dopo Mavelos Melodicos con The Sun and the Moon, DJ Cerla con Rotterdam, poi dopo General Bass con The Bass of Love. Grazie a Dennis Jack per il Mega Mashup of the Week. Ciao a tutti, è stato bellissimo, grazie, alla prossima, ciao.
1: Così? Così?
0: No. È stato bello stare con voi anche in questo Masterchef 90, grazie a tutti, grazie per la preziosa parte tecnica mixata, per tutte le artisticità mostrate in maniera evidente il nostro Dennis Jack, va bene così?
1: Bravo, bravo.
0: Appuntamento alla prossima, ciao.
3: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack.